Cante porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbo.

0: ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.